0: David.
1: Ya, ya.
2: La bulla, la bulla, la bulla.
0: La bulla, la
1: bulla. Dice, te amo.
0: Dice.